0: Ave Santissima Maria, Mater Dei, Regina Celi, Domina Mundi, cura singularis, tu concepisti Jesus,
1: salve, peccato,
0: Santa Fata, Redentore, Salvatore,